notte e giorno fatica, per cui nulla sa da dir, come il vento sopportar, andar male e mal dormir. Voglio fare il gentiluomo, e non voglio più servir, non voglio più servir, no, no, no.

sentinella. Voglio fare il gentiluomo, e non voglio più servir, non voglio servir, no, no, no, no, no, no, no, no, servir. Ma mi pare che venga gente, ma mi pare che venga gente, non voglio far venire.

0: E dove sei?
1: Sono qui, per le disgrazie che voi mi
0: sono qui.
2: Chi è morto a voi e degno?
0: Che domanda da bestia!
1: Bravo, tu imprese di chiave, forzare la figlia che gli ha baciato il padre!
0: L'ha voluto sua donna!
3: Ma donna cosa ha voluto?
0: Tacci! Non mi seccar, vieni, se non vuoi qualche cosa ancora tu!
2: Non vuoi nulla, signore! Non vuoi

Giardiniere, date dei nuovi aiuti. Celate, allontanate agli occhi suoi quella scena.

0: notizia di mezzo, cosa vuoi?
1: La pace di si tratto è importante.
0: La prego.
1: È importantissima.
0: Ora finiscila.
1: Giurate di non andare in collera.
0: La giuro sul mio onore. Purché non parli del commendatore.
1: Siamo soli.
0: Lo vedo.
1: Nessuno ci sente. E vi posso dire tutto liberamente.
0: Sì.
2: Dunque, quando è così, caro signor padrone, la vita che minate è da briccone!
0: E verrà il pal qui!
1: E io metto!
0: Non so ragionamenti, faccio io!
1: Non parlo più non fiato, baron mio!
0: Così saremo amici! Orrodi un poco, sai tu perché son qui?
1: Non ne so nulla, ma essendo l'alba chiara non sarebbe qualche nuova conquista!
2: Io lo devo saper per farla vista!
0: Bella che sei un gran uomo, sappi che io sono innamorato d'una bella dama e son certo che mamma. La vile parlai, me qual casino questa notte verrà.
1: Zitto!
0: Mi par sentir odor di femmina.
1: Cospetto che odorato perfetto!
0: All'aria mi par bella!
1: E che occhio dico?
0: Ritiriamoci un po' e scopriamo terreno.
1: Già prese fuoco!

0: Stelle kenne!
1: Oh, bella donna Elvira!
2: Don Giovanni! Sei qui, mostro per gli occhi!
1: E ti buscanti manco male, che lo conosce bene?
0: Via, cara donna Elvira, calmate questa collera! Sentite, lasciatemi parlare!
2: Cosa vuoi dire?

0: fare un libro stampato.
1: Poi quanto a questo è per mie ragioni, è vero.
2: È vero, e tre ragioni forti.
3: Quali sono, se non la tua per figlia, per la leggerezza tua? Ma il giusto cielo vuole che la ti trovarsi per fare sulle mie vendette.
1: E via siate più ragionevole.
4: Mi pone al cimento costei.
1: Se non credete al labbro mio, credete a questo galantuomo.
2: Sarà vero?
1: Io direi un po'.
5: E cosa vuoi dire?
1: Sì, sì, dile pur tutto.
5: Ma veramente in questo mondo, ma così è tutto quanto fosse che il quadro non è tondo.
3: Sciogliamo, così di male, non gioco di prendi. A voi, stelle, il popolo che è di sole, dove?
2: E lasciate che vada, e di non merda che lui spezziate.
3: Scenderò in donna
2: e consolatevi, non siete voi, non foste e non sarete, nella prima, nell'ultima. Guardate. Questo non piccio libro è tutto pieno di nomi sue belle, ogni villa, ogni borgo, ogni paese, e testimon di sue donne spentese.
6: Madamina, il catalogo è questo, delle belle che il mo' è parlo mio, un catalogo di vecchio fat mio.
5: Osservate!
6: Leggete com'è, osservate, leggete com'è. In Italia 640, in Almania 231, 100 in Francia, Turchia 91.

mille tre, entra queste contadine, camerieri cittadine, marcontesse e baronesse, marchesini e principesse, madonne, donne, donne, donne, forma, donne, età, donne, età. In Italia, 640, in Olanda, 231,

0: è partita. Oh, guarda, guarda, che bella gioventù, che belle donne!
1: Tanto per mia fede sarà qualche cosa anche per me.
0: Cari amici, buongiorno, seguitate a stare allegramente, seguitate a suonare, buona gente. C'è qualche sposalizio?
2: Sì, signore, e la sposa sono io.
0: Me ne consolo. Lo sposo?
3: Io per servirla.
0: Bravo, per servirmi, questo è vero parlare da galantuomo.
1: Basti che sia marito.
2: Oh, il mio facente, il mondo ottimo cuore.
0: Anch'io, vedete, voglio che siamo amici. Il vostro nome?
2: Servina.
0: E il tuo?
3: Masetto.
0: Caro mio Masetto. Cara mia Servina. Esibisco la mia protezione. Leporello, cosa fai? Birbone!
1: Anch'io, caro padrone, esibisco la mia protezione.
0: Presto va con costor nel mio palazzo, conducili sul fatto. Ordina caviaro, cioccolata, caffè, vini, prosciutti. Cerca di divertire tutti, mostra loro il giardino, la galleria, le camere. In effetto fa che resti contento il mio Masetto. Hai capito?
1: L'ho capito.
4: Andiamo.
1: Signore,
0: cosa c'è?
1: La Zerlina senza me non può fare.
5: Il vostro lotto ci sarà sua eccellenza e saprà bene fare i vostri parti.
0: Ora Zerlina e mando un cavaliere, ma purtroppo quella me poverrà.
2: Ah, fatte dire, nelle mani sono io, un cavaliere.
1: E per questo?
2: Questo non c'è da dominare.
1: E io non spetto.
0: Finiam le dispute. Se subito senz'altro replicar non te ne vai. Masetto, guarda bene, ti pentirai!

Ricoraggia, malandrina, forte mio, la mia eroina, forte mio, la mia eroina. Quanto bello, resta, resta, e una cosa non resta. Faccia il nostro cavaliere, cavaliere ancora, cavaliere ancora, ricoraggia, malandrina, forte mio, la mia eroina, forte mio, la mia eroina. Quanto bello, resta, resta.

0: al fin siam liberati dell'inetta gentil da quel scioccone che io penso far pulito.
1: Signore, è mio marito!
0: Chi? Colui? Vi pago l'onest'uomo, un nobile cavalier qual io mi vanto. Posso soffrire che quel viso è coloro, quel viso è inzuccherato, da un tipo il calcio vil sia strapazzato.
1: Ma signore, io gli diedi parola di sposarlo.
0: Tal parola non vale un zero, voi non siete fatta per essere paesana. Un'altra sorte li procurano quelli voci priconcelli.

0: parco ci demorio si diverta, d'opporsi i miei piacevoli progressi, fanno mal tutti quanti.
1: A cuore idolo mio son vari pianti, di vendetta si parli. Ah, don Giovanni?
0: Mancava questo.

0: cosa, che domanda, perché?
1: Bisogna piangere la vostra amicizia.
0: Mi torna al fiato il corpo. Comandate i congiunti parenti questa man, questo ferro, i miei sangue spenderò per servirvi. Ma voi, bella domanda, perché così piangete? Il crudele che fu, che osò la calma turbar del vivere.

Povera sventurata! I passi suoi voglio seguire! Non voglio che faccia un precipizio! Perdonatissima donna, se servirvi fossi io! In mia casa m'aspetto! Amici!

0: appartamento.
1: Uccel, possibile che sotto il sacro manto d'amicizia, ma come fu narrato?